ha fatto fondere la città all'arco. La la la la la la la la la. Presto bottega che l'erba è già presto. La la la la la la la la la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo, bravo, bravo.

quando var tutto la notte il giorno sempre di torno i giro sta miglio cuccagna per rubarbiere vita più nobile la nazità Rasoli e pettini, lanci e forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanci e forbici, rasoli e pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi,